Da gremi gozo peka da sangi jerangi sonam punso ge sal khane lugun sanajat kaseta siring dorje sal khane ilugun sanajat